chingu. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na mkuba. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na mkuba. Sheshe, sheshe, sheshe, sheshe na mkuba. Ben